0: This is Charlottesville Classical, a service of WTJU.
1: La Contessa de Dio era moglie d'en Guillem de Peitius, bello dono e buono. E se namurè d'en Rambau d'Aurengo, e fagè de lui manto i buonos e beros cansus, che vos puirès bese e entendre ai sì.

votre note picador. Bravo toro, il la fume, le toro via, il mia, il mia, e fra poco la sua culo se va da rie, la def.

potre nata picador. A bravo toro, il la fume, che toro piacchimia, imia, e fra porcora se pulo, se vada rie, plede fiver il cuore.